0: trabajamos para toda la raza que le talonea macizo. Y compas que no se rajan. La Poderosa, con sentimiento mexicano.
1: Hai letto sul giornale del massacro ieri sera? Certo, si dice che Al Capone sia dietro a tutto questo. Non la penso così. Al Capone.